Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena, che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori. E tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del Comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore D'Acunto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore D'Acunto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie e di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso dei 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serebo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollino di Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta, letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
4: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
5: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizio luglio.
3: A Formia, per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite della Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano e il professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, centro studi Minturne. A 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana, un cammino lungo decenni dalle prime rivendicazioni del suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
6: Radio Formia informa.
3: dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi, tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
8: Ogni giorno.
7: Ogni giorno.
8: Stai ascoltando
7: Radio Formia.

e se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppo

0: eccoci qua pronti con tutte le mattine Radio Formi alle ore 7, alle ore 8:10 all'appuntamento con l'Estero Oroscopo. Siamo giunti al lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Vito Martire, Santa Germana Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina per essere accendere la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. Eugenio Centolo in voce, ora valida e preziosa con la sede di quest'anno. Siamo pronti alle 12:00 si inizia Zotegali, incominciando come sempre con l'Ariete. Grazie all'ausilio di Marte, Giove e Saturno avrete la giusta predisposizione d'animo per esaminare e districare questioni professionali un po' complicate. Dall'Ariete al Toro, decidete liberamente a quali iniziative aderire e a quali invece non prendere parte, anche se un familiare davanti alle vostre scelte storce il naso. Avvertirete una certa irrequietezza verso la quotidianità. Dal Toro ai Gemelli, sul lavoro con Marte il segno e i favori di Venere e Saturno non mancherà la grinta giusta e nemmeno le occasioni per riscuotere successo. La persona che amate vi divertirà con belle trovate. Dai Gemelli al Cancro, la luna è ostile a Mercurio, così le parole del partner saranno pure mordaci, ma saranno veritiere. È necessario riconoscere certi errori commessi, voglia di spendere e avviare delle iniziative. Dal Cancro al Leone, non è il caso di preoccuparvi più di tanto per alcuni contrattempi che potranno capitarvi. Le situazioni si appianiranno presto e senza grandi sforzi. Dal Leone alla Vergine, se qualcosa non va come avevate erroneamente pensato, non potete fare il muso lungo e farla pagare a chi vi è accanto e non ha colpe. Avete energie a profusione, ma non esagerate. Bilancia, a causa della luna versa Mercurio, contate fino a 10 prima di pronunciare parole che potrebbero ferire e di conseguenza incrinare un legame. Chi vi ama riceverà tante meritate attenzioni. Scorpione, vivrete sempre più la condizione di dover individuare e recidere i rami secchi che ingarbugliano e rendono pesante la vostra vita. Non fate acquisti costosi in questo momento. Sagittario, il livello della prestazione professionale sarà anche oggi con Saturno in sestile all'Acquario, molto interessante per qualità, singolarità e meticolosità. Il partner vi farà offerte allettanti che non ignorerete. Capricorno, la luna e Mercurio disposti potrebbero suggerirvi battute fuori luogo, con il risultato di ferire qualcuno, anche se non era nelle vostre intenzioni. Trasformate le ostinità in amicizie. Acquario, riconsiderare le scelte fatte per un progetto e la vostra attività è sinonimo di serietà, non di indecisione come quel collaboratore vorrebbe insinuare. Una decisione risoluta sbloccherà una situazione. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Con Nettuno in congiunzione, se volete creare una relazione amorosa stabile, sarà bene che smettiate di sognare ad occhi aperti e diventiate più pragmatici. La giornata si prospetta piena di opportunità favorevoli. Bene, tutto anche questo lunedì 15 giugno 2026 Radio Formi all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Vito Martire, Santa Germana Vergine. Il sole è già sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:12. La luna nuova si è già elevata poco fa alle 5:15, calerà questa sera alle 22:15. Diamo gli auguri a Valerio Merola, che compie 71 anni, a Jim Belushi, come 72 anni, a Helen Hart, come 63 anni. Qualche data da ricordare: 1864 a Milano viene fondata dal dottor Cesare Castiglioni la Croce Rossa Italiana. La frase del giorno: la solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. Ricordo che questa mattina presto alle 4:53 c'è stata la luna nuova. I pesci pensieri questa mattina sono: chi si confessa senza dolore prende in giro nostro Signore. Il vero amore apprezza qualunque tenerezza. Se piove per San Vito, ogni mosto va fallito. ancora buongiorno, buon lavoro, Solore, tutto per questo lunedì 15 giugno 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie all'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori. E tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore D'Acunto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto ed hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore D'Acunto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso di 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per il quale i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serebo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollino di Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta. Letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
0: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
2: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizi luglio.
6: A Formia, per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite dell'Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano e il professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, centro studi Minturne. A 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana. Un cammino lungo decenni, dalle prime rivendicazioni delle suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
7: Radio Formia informa. Sport.
6: dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi, tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
4: Canto solamente insieme a pochi amici.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Fra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte senza fare rumore.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena, che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava, e da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori, e tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Vinturno con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del Comune di Vinturno, Pier Nicandro Daconto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore Daconto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore Daconto, in seguito ai controlli della polizia locale di Vinturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie e di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso dei 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serebo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollioni Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta, letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
6: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
7: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, la sofferenza, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta facendo una proprio in questi giorni sull'ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizio luglio.
5: A Formia per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite dell'Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano il professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne. A 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana, un cammino lungo decenni dalle prime rivendicazioni del suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
2: Radio Formia informa.
5: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi, tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, Radio Formi alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'Estero Oroscopo. Siamo giunti al lunedì 15 giugno di 2026, la Chiesa ricorda San Vito Martire, Santa Germana Vergine. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina ci per essere accendere la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa con la sedecca di quest'anno. Siamo pronti alle 12 si inizia Zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Grazie all'ausilio di Marte, Giove e Saturno avrete la giusta predisposizione d'animo per esaminare e districare questioni professionali un po' complicate. Dall'Ariete al Toro, decidete liberamente a quali iniziative aderire e a quali invece non prendere parte, anche se un familiare davanti alle vostre scelte storce il naso. Avvertirete una certa irrequietezza verso la quotidianità. Dal Toro ai Gemelli, sul lavoro con Marte nel segno e i favori di Venere e Saturno non mancherà la grinta giusta e nemmeno le occasioni per riscuotere successo. La persona che amate vi divertirà con belle trovate. Da Gemelli al Cancro, la luna è ostile a Mercurio, così le parole del partner saranno pure mordaci, ma saranno veritiere. È necessario riconoscere certi errori commessi, voglia di spendere e avviare delle iniziative. Dal Cancro al Leone, non è il caso di preoccuparvi più di tanto per alcuni contrattempi che potranno capitarvi. Le situazioni si appianiranno presto e senza grandi sforzi. Dal Leone alla Vergine, se qualcosa non va come avevate erroneamente pensato, non potete fare il muso lungo e farla pagare a chi vi è accanto e non ha colpe. Avete energie a profusione, ma non esagerate. Bilancia, a causa della luna versa Mercurio, contate fino a 10 prima di pronunciare parole che potrebbero ferire e di conseguenza incrinare un legame. Chi vi ama riceverà tante meritate attenzioni. Scorpione, vivrete sempre più la condizione di dover individuare e recidere i rami secchi che ingarbugliano e rendono pesante la vostra vita. Non fate acquisti costosi in questo momento. Sagittario, il livello della prestazione professionale sarà anche oggi con Saturno in sestile all'Acquario, molto interessante per qualità, singolarità e meticolosità. Il partner vi farà offerte allettanti che non ignorerete. Capricorno, la luna e Mercurio disposti potrebbero suggerirvi battute fuori luogo, con il risultato di ferire qualcuno, anche se non era nelle vostre intenzioni. Trasformate le ostinità in amicizie. Acquario, riconsiderare le scelte fatte per un progetto e la vostra attività è sinonimo di serietà, non di indecisione come quel collaboratore vorrebbe insinuare. Una decisione risoluta sbloccherà una situazione. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Con Nettuno in congiunzione, se volete creare una relazione amorosa stabile, sarà bene che smettiate di sognare ad occhi aperti e diventiate più pragmatici. La giornata si prospetta piena di opportunità favorevoli. Bene, tutto anche questo lunedì 15 giugno 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Vito Martire, Santa Germana Vergine. Il sole è già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.12. La luna nuova si è già elevata poco fa alle 5.15, calerà questa sera alle 22.15. Diamo gli auguri a Valerio Merola, che compie 71 anni, a Jim Belushi come 72 anni, a Helen Hart come 63 anni. Qualche data da ricordare: 1864 a Milano viene fondata dal dottor Cesare Castiglioni la Croce Rossa Italiana. La frase del giorno: la solitudine è ascoltare il vento e non poterlo raccontare a nessuno. Ricordo che questa mattina presto alle 4.53 c'è stata la luna nuova. I pesci pensieri questa mattina sono: chi si confessa senza dolore prende in giro nostro Signore. Il vero amore apprezza qualunque tenerezza. Se piove per San Vito, ogni mosto va fallito.
ancora buongiorno, buon lavoro Solore, tutto per questo lunedì 15 giugno 2026 Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice serena giornata, buon inizio di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9:01.
4: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
8: credere nel futuro.
7: Radio Fornia.
8: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
7: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave, code per traffico sulle strade che convergono all'Angongiolillo. Sulla via Appia, code da via Epitaffio a strada Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità, ad eccezione delle code su via di Monti Lepini verso strada Piccarello. Ci spostiamo a Frosinone. Percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Code per lavori sulla Monti Lepini da Osteria Palombara a Celletta in entrambe le direzioni. Sempre sulla Monti Lepini code per traffico all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Rico Fermi al bivio per la 1 Roma Napoli in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Cavoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città per traffico intenso code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

cerca i guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena, che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori, e tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore D'Acunto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore D'Acunto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie e di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso dei 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serebo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollino di Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta, letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
3: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
4: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizio luglio.
2: A Formia, per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite dell'Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano il professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, centro studi Minturne. A 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana, un cammino lungo decenni dalle prime rivendicazioni del suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
5: Radio Formia informa. Sport.
2: dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione

0: La squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
1: Oh, buon inizio settimana a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno mondo. Come andiamo, ragazzi? Bellissima giornata di sole, splendente come ieri.
1: Forse anche un po' troppo.
2: Ieri le spiagge di Formia erano stracolme di persone col sedere a bagno.
1: Bagnomaria.
2: Anche Gaeta, ti dirò, sono andato, ho fatto un giro per Serapo
1: e
2: Sant'Agostino. Vedete se c'era gente. Effettivamente.
1: Ma faceva caldo.
2: Le spiagge sono in pieno.
1: Non fa neanche troppo caldo. Cioè, si sta bene. Cioè,
2: si butta a mare. Sì.
1: Allora, io ho sentito le previsioni del tempo. Verso il fine settimana arrivano 40 gradi.
2: Ah, pensavo arrivava una pioggia.
1: Oltre 36, 37. Insomma, arriverà come al solito a San Giovanni. C'è la botta di caldo.
2: Voglio dire a Rino, siamo in onda, Rino.
1: Sì. Siamo in onda, sì.
2: Ecco.
1: Oh, e poi c'è un altro problema, no? Sentite questo suono.
2: Stavo pubblicitando.
1: Allora, no, e questo è sospetto spam. Allora, io ricevo, non so, voi quante?
2: 2-3 al giorno.
1: Ma io di più, 6-7, ma è un problema
2: perché tu sei un VIPs, allora te ti chiamano di più.
1: No, però questo è un problema che sembrava che con i numeri telefonici avessero fatto qualche soluzione. Non c'è possibilità.
2: Non riusciamo.
1: Allora, eppure io li metto, come anche voi immagino, amiche e amici all'ascolto, lo segnalate come indesiderate, lo bloccate.
2: Sì, quel numero. Poi ne pigliano altri e chiamano con altri, dai.
1: Vabbè, ci siamo imparati ormai questa cosa. Io spero che risolvano questa situazione perché veramente...
2: va bene. Allora, vogliamo dire una bella notizia invece, Franco.
1: Dai una bella notizia e poi una bella canzone.
2: È finita la guerra. Arnold Trump
1: sicuro?
2: Stanotte Arnold. ha dato Arnold, come si chiama Chiamakis?
1: Arnold Schwarzenegger, no, Arnold, quello là
2: dei Simpson. ci assomiglia
1: pure. Ma speriamo che non sia il gioco del gatto e della volpe. Che ne
2: speriamo,
1: dici,
2: di no, speriamo di no.
1: Speriamo che la guerra sia finita veramente. Ma chi è il gatto e chi è la volpe? Davvero difficile dire.

0: Vabbè, chi è che si fida del gatto e della volpe? Dai, Gianni, tu ti fidi del gatto e della volpe?
1: Io più del gatto.
0: Sì,
1: un po' più furbetto.
0: Invece tu la volpe. Insomma, questo qua non sono due gatti e due volpi normali che troviamo nei giardini, sono quelli dei Pinocchio, quindi sono, diciamo, vabbè, insomma, oggi vedete le storie come sono, le favole danno a dei personaggi, degli animali che oggi sono amatissimi, no? Cioè, guai se tocchi il gatto, se tocchi un gatto, guai, le volpi vanno protette. Però
1: ci danno una morale nelle loro storie, ci sono delle morali, dai.
0: Allora, senti, purtroppo dobbiamo dire che il nostro Rino non...
1: Pare che si fa l'estremunzione.
0: No,
1: ha un problema di circolazione, stradale, diciamo, chiamiamola così. Vabbè. Lo salutiamo che ci sta ascoltando per radio.
0: Ciao
1: Rino, collaboratore.
0: Vabbè, allora noi adesso fra pochissimo...
1: Adesso andiamo con la pubblicità.
0: Sì, dovremmo andare con la pubblicità, forse. Adesso
1: e vediamo. Tra poco niente. Abbiamo il professor Giunta.
0: Abbiamo il professor Giunta, almeno dovremmo avere il professor Giunta, speriamo proprio di sì. E noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, se siete d'accordo. Tu sei d'accordo, Gianni?
1: Io sempre.
0: Tu sei d'accordo. Pubblicità, rimanete con noi a fra poco.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Eppure Sofia di Pierangelo Berti, una canzone insomma che comunque porta ottimismo alla fine, nonostante tutto, nonostante quello, il dramma di anche di USA, Iran, Russia e Ucraina.
1: Che auspichiamo che le notizie che sono arrivate stanotte siano vere.
0: L'Iran canta vittoria, abbiamo costretto gli americani
1: e gli americani
0: l'abbiamo costretto.
1: Boh, vediamo come finisce.
0: Però sai, nelle paci, gli armistizi, insomma, sono sempre un compromesso fra le due parti.
1: Per forza così.
0: Adesso due sono le cose: o uno distrugge completamente l'altro, così come hanno fatto per esempio in passato i romani con Cartagine, no? Che poi dopo le tre guerre eccetera eccetera sono andati lì e hanno sparso il sale sulle macerie della città, insomma, o fai questo.
1: Ma è una cosa catastrofica.
0: No, hanno fatto così, sì. I romani hanno fatto così.
1: Per esempio, parlando sempre di queste guerre, speriamo che terminino sia anche Israele con Libano, eccetera. Mi ha dato un po', no fastidio, ma è inopportuna.
0: Che cosa?
1: Una nota attrice americana, si chiama Gwyneth Paltrow, che ha fatto uno spot pubblicitario per la vendita di appartamenti nei grattacieli, dentro la parte di sia di Palestina che di Gaza, e cioè facendo vedere che gli appartamenti che stanno sul mare eccetera, un po' fastidioso, che dici? Cioè tu sulle ancora ci stanno le macerie lì, tu già stai vendendo, già stai cercando di vendere appartamenti lì.
0: La cosa non è tanto lei che sta cercando di vendere, è quando ci sta qualcuno che se le compra.
1: Ancora peggio. Beh, se permetti, scusa, è antipatico, no? Minimo, possiamo solo dire antipatico.
0: Esatto. Un'altra notizia è che purtroppo i missili di Putin questa notte hanno colpito la cattedrale della Dormizione, simbolo del paese, Zelensky, quindi hanno bombardato una delle cattedrali più iconiche della e vabbè, che dobbiamo dire?
1: Che è la parte superiore, perché io l'ho visitata questa, però è bella di sopra, è praticamente sottoterra.
0: Quindi vabbè, la cattedrale della Dormizione. Vabbè, e quando tu lanci missili, poi una, capito? Non si sa dove andare.
1: Lo sanno.
0: Sì. Va bene. Poi parliamo della festa, super festa degli anni '80 di Trump. Ne parliamo dopo, no?
1: Sì, questo diciamo. Non parliamo più di questo personaggio.
0: Va bene, allora andiamo avanti, va bene? Possiamo procedere con la nostra musica. Rimanete in ascolto con noi perché vi facciamo sentire belle canzoni questa mattina. Quando farà paura. No, questa non c'entra niente, scusate.
1: Ho sbagliato
0: cursore. No, ho sbagliato letteralmente cursore. Adesso questo è quello giusto.

0: in attesa del nostro ospite, abbiamo l'anno che verrà di Lucio Dalla. E abbiamo messo Lucio Dalla perché anche un altro personaggio politico italiano ha utilizzato la canzone Futura.
1: Che ieri, l'altro ieri, è stato sì, no, ma è stato ufficializzato il fatto che è diventato un partito, non più un movimento.
0: Adesso ha usato Futura per
1: come sigla.
0: Adesso
1: come
0: io non lo so, adesso non so se Dalla
1: sia d'accordo.
0: Non lo so, io ho qualche dubbio. Che però voglio dire, se ha pagato i diritti d'autore,
1: sicuramente
0: non lo so. Va bene, detto questo, volevi dire una cosa, tu avevi un appunto, tu lo vuoi estrapolare questo appunto?
1: Parliamo di sport. Hai visto qualche partita dei mondiali, Fra? La Germania 7 gol.
0: Anzi,
1: hanno fatto.
0: Pensa, dice che hanno una nazione più piccola
1: ha partecipato ai mondiali.
0: Sì, no, più piccola di Formia, pensa. C'è meno abitanti di Formia, cioè, dai ragazzi. Adesso io non voglio.
1: Si è qualificata.
0: Sì, ho capito. Si è qualificata contro chi?
1: No, so che
0: contro il torneo. O contro Spigno.
1: Tu sai, i mondiali vengono fatti in Asia, Africa, Europa, America del Nord, America del Sud.
0: Sì, ma facciamo ridere, secondo me facciamo ridere, perché voglio dire, per carità, non è che uno vuole, però
1: no, un altro che mi ha dato fastidio, vogliamo di questo.
0: Andiamo l'attrice
1: mi ha dato fastidio, proprio l'attrice americana. Infantino, che pure di origini italiane, poi, tra parentesi, presidentissimo della FIFA. E secondo me si ne mette un po' di FIFA, perché se acchiappa qualche italiano
0: la boffa di
1: falsata. Niente, no? Ha fatto delle battute sul fatto che l'Italia non si è qualificata, ma perché? Perché il torneo è che è 68 squadre, quando è?
0: 64.
1: 64. Diceva, vabbè, faremo un torneo con 250 squadre, così l'Italia si qualifica.
0: Fandino.
1: Digli.
0: Fandino. Cucureddu.

0: Stop, stop, vabbè, questo silenzio, due minuti, allora questo era Cucurucucu, dedicato a Infantino, a Infantino, che
1: per quella sua uscita
0: del cavolo,
1: vabbè. Ma hai levato la parola di Bucca,
0: l'abbiamo detto in due, va bene, allora adesso facciamo... profittiamo, sì, funziona. Adesso abbiamo il data room della Gabanelli.
1: L'ascoltiamo velocemente.
0: Sì. Forse adesso dovremmo sentirla.
2: I soldi che servono per sanità, scuola, trasporti e investimenti non ci sono mai, però 2015 evasi 106 miliardi di euro, 2019 103, 2022 100, 2023 ultimo dato disponibile, primo anno di governo Meloni 110. Per contrastare questo furto a danno dell'intero sistema paese ci sono i controlli dell'Agenzia delle Entrate e le norme introdotte dal 2015 come le lettere di conformità e una maggiore efficienza nell'incrocio dei dati. E infatti il recupero è in crescita. 2015 18 miliardi e 9, 2019 25, 2023 31,4, 2024 33,4, 2025 36 miliardi. E lo scorso 25 marzo Meloni dichiara il dato più alto di sempre, merito dei tre anni dell'attività di governo. Di attribuibile all'attività di governo ci sono i 2 miliardi e 9 fra liti pendenti e rottamazione introdotta nel 2023. Se mi paghi quello che dovevi fra il 2000 e il 2022 ti tolgo sanzioni e interessi. Il resto sono i versamenti dei contribuenti a seguito di un atto dell'agenzia, a seguito della lettera di conformità. Poi ci sono gli esiti degli accertamenti relativi alle dichiarazioni fra il 2017 e il 2022 e infine quel che l'agenzia ha incassato per conto dei comuni, delle regioni, dei ministeri e dell'INPS. In sostanza, gli effetti reali delle attività di contrasto si vedono dai 3 ai 7 anni dopo la dichiarazione dei redditi e poi dipendono dalle norme messe in campo. Vediamo quelle introdotte dal governo Meloni. 2024 concordato preventivo biennale, sei fuori parametro ISA, dichiari 10, secondo me dovresti dichiarare 12 se aderisci per i 5 anni passati e i 2 a venire, improbabili accertamenti e verifiche, e di solito aderisci se ti conviene, cioè se incassi di più, quindi pochi maledetti e subito, però alzando il rischio dell'evasione legalizzata. Cambiate le regole del redditometro. Se prima potevi contestare una dichiarazione bassa a fronte di un tenore di vita alto, ora è possibile procedere solo se la contestazione supera i 70.000 euro. Se poi quel contribuente ha anche aderito al concordato preventivo, l'accertamento si fa più complicato. 2025 cambia il ravvedimento operoso. Prima, se ti accorgevi da solo di aver sbagliato, pagavi il dovuto senza sanzioni e interessi. Ora ti si abbuonano anche dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, come dire, a pagare c'è sempre tempo. Infine, la nuova rottamazione estesa anche al dovuto fino al 2023. La rottamazione fa incassare un po', ma notoriamente incentiva ad evadere. Pagherò se mi beccano.
0: E questo era il data room della Gabanelli che parla del...
1: Riflettete.
0: Vabbè, insomma, diciamo che recuperare i soldi dall'evasione fiscale è sempre più difficile, anche perché a me...
1: Da parte dello Stato.
0: Sì, infatti, a me sorprende sempre che esce fuori qualcuno che è sconosciuto al fisco, cioè miliardi e miliardi sconosciuto al fisco. Ma com'è possibile?
1: Non ha mai dichiarato niente.
0: Avvocato, com'è possibile, avvocato?
3: In Italia tutto è possibile.
0: Vabbè.
1: Buongiorno alla
0: però non è una risposta.
3: È una risposta, nel senso che chiaramente mancano tutta una serie di controlli, mancano di interfaccia tra vari programmi e quindi sostanzialmente mai viene a mancare il controllo effettivo e definitivo.
0: Io non lo so, ma
1: da qualche parte c'è
0: però
1: una falla.
0: È strana sta cosa, perché io voglio dire, io sono andato nel ufficio delle entrate, ci sta tutto, vita, morte, miracoli, cosa c'ho, cosa non c'ho, quante macchine, questo, il precompilato 2026, tutto, c'è scritto tutto, è possibile che c'è gente sconosciuta, basta mettere il codice fiscale e non esce niente. Io sono Io non lo so.
3: Basito.
0: Sono basito, basito. Ma anche tu, no? Se vai, se scrivi l'ufficio d'entrata, avvocato Lombardi, Christian, con la C, no? Con la K.
3: Col CH.
0: CH. Compare tutto, no? Vita, morte, miracoli, credo, no?
3: Ma basta che vai in qualsiasi... Basta che vai in qualsiasi ente locale e chiedi eventualmente se il settore commercio è, diciamo, sta in linea con l'anagrafe, se l'anagrafe sta con l'urbanistica, e vedi che non è così. Ma questo in generale, in tutti, bene o male, tutti gli enti locali.
1: Va bene, presentiamo allora il dottor Lombardi, che è venuto per che cosa?
0: Beh, dottore, io adesso sono dottore, avvocato. Dottore o avvocato, ma ormai tutti i titoli sono buoni in Italia.
3: Sì, tutti i titoli vanno bene. Tutti dicono che vanno bene. Allora, non ci soffermiamo sul titolo.
0: No, l'avvocato Lombardi è un esponente di
3: sempre
0: verso il futuro,
3: città.
0: No.
3: che cos'è verso il futuro?
0: No, verso il futuro, mannaggia che ha fatto. Ma...
3: Futuro nazionale.
0: Futuro nazionale, no.
3: Futuro nazionale.
0: Io adesso voglio dire quanti si spostano in zona si sparava qualcuno si sposterà. Vabbè,
3: sono le maree, no? C'è l'alta, la bassa marea.
0: Io penso che dalla Lega fuggiranno un po', che dici? Ma non lo so. Vabbè,
3: sono diciamo problemi che non mi pongo.
0: Perché il nostro buon Lombardi è un esponente di?
3: È un esponente, il presidente di un'altra città, un'associazione civica che sta su Formia dal 2011, quindi non siamo un uccel di bosco, quelli che magari eventualmente ci sono oggi e non ci sono domani. Noi siamo sul campo da 15 anni.
0: Quest'oggi l'abbiamo rinvitato perché ieri, no,
3: venerdì
0: c'è stato un incontro molto interessante con
3: dottor Paolo Mondani, giornalista di Report.
0: E allora noi abbiamo detto, scusa, torna e spiegaci cosa è successo.
3: Beh, è successo che abbiamo avuto un incontro molto interessante con una persona che chiaramente sa e fa un mestiere, quello di giornalista d'inchiesta, sa il suo mestiere, ci ha parlato di diverse sue inchieste, ma anche di quella che è la situazione attuale del giornalismo, di quelli che sono i limiti sempre più stringenti a cercare di evitare che magari ognuno di noi, non solo il giornalista, ma ognuno di noi faccia il proprio mestiere, e quindi ha parlato anche a livello personale del suo approccio all'attività.
0: Ma lui è stato quello che ha fatto con la Minetti, che si è beccato, no, non ci azzecca niente.
3: Credo di no, c'ha delle altre pendenze di vario tipo e specie, perché chiaramente fare giornalista di inchiesta significa che devi fare il conto di querele, che lui chiama querele temerare, ma è una cosa normale oramai nell'attualità. Appena dici qualche cosa, la querela ti arriva anche al solo fine di incutere timore a livello psicologico.
0: Di default.
3: Sì, di default.
0: E allora cosa stavamo prima che ti interrompessi, cosa ha detto?
3: Ma abbiamo toccato diversi punti, cioè dal diritto all'informazione dei cittadini, dalla tutela che hanno i giornalisti. Io gli ho fatto una domanda citando una frase di Sigfrido Ranucci, in cui appunto sostiene che lui si sente libero in Rai perché ha un ufficio legale alle spalle, e quindi la domanda era anche relativa alla circostanza che, bene, se sei un giornalista Rai, bene, se non sei un giornalista Rai e devi stare sul campo, soprattutto i giornalisti locali, e
0: sì,
3: quindi voi non ce l'avete, non siete giornalisti d'inchiesta, ma state pure là ogni volta che pensate a una cosa, ce la potrò dire o non la potrò dire.
0: Bravo.
3: Meglio non dirla, perché non abbiamo il tempo di chiamare il legale per dire se la possiamo dire. Lui diceva di sentirsi, ecco, Sigfrido Ranucci diceva: mi sento libero di poter agire, chiaramente anche lui dentro dei paletti ben definiti, però certo, ho un ufficio legale alle spalle.
0: Anche perché poi non si può fare diffamazione, no?
3: Ma allora non si può fare diffamazione, ma c'è il problema che tra il fare diffamazione e il sostenere che sei stato diffamato, perché sta oramai l'andazzo è quello, cioè dire sono stato diffamato ha anche un peso economico e psicologico. Lui diceva, ecco vedi, mi hai chiamato, fai un articolo, fai un pezzo, e subito dopo arrivano le richieste da parte di Tizio e Caio, per cui ti chiama il capo redattore e ti dice guarda, cerca di limitarti, cerca di non esagerare, questa volta te la passo, la prossima volta no. Quindi è anche a livello, si agisce soprattutto a livello psicologico.
1: Ma chi deve dimostrare la cosa, ma se è discorso, stata diffamazione
3: l'importante,
1: o cioè, il diffamato?
3: No, ma il problema non è tanto se effettivamente sussiste il reato, quanto il fatto che comunque lui parlava appunto di tutele, di querele temerarie. Cioè io ti faccio la querela, poi sarai tu eventualmente che dovrai dire non ho fatto eccetera eccetera, intanto incomincia a farti una serie,
1: questo,
3: di querele, 1, 2, 3, il giornalista chiaramente deve rendere conto, e quindi insomma sono pesi che la RAI si può permettere perché ha il suo ufficio legale, e magari eventualmente prima di andare in onda viene sottoposto tutto all'ufficio legale, quindi si sta più tutelati. Ma chi si può permettere eventualmente di scrivere un pezzo?
0: Senti, ma argomenti locali sono stati toccati in questo convegno?
3: Argomenti locali, diciamo, nel momento in cui porti un giornalista a livello nazionale, e la domanda era sul fatto anche, diciamo, quale tutela possono avere i giornalisti locali, cioè chi chiaramente sta qui e che non ha ad oggi non ci sono grandi locali, grandi tutele. Bisogna stare molto ma molto attenti, e se no se ne fa le spese.
0: E invece su quelli che parlano, i leoni da tastiera, nel senso che gente che può scrivere qualunque cosa su Facebook, su internet, sui vari social.
3: Ma io ricordo sempre una frase di Umberto Eco, che i social media hanno sdoganato i cretini, quindi diciamo i leoni della tastiera
0: ci sono e fanno male.
3: Fanno male, lì la diffamazione è piena, bisogna querelarli chiaramente se si ha ragione alla fine, però il più delle volte
1: Male perché arrivano, si è arrivati anche a delle cose un po' gravi, tipo dei ragazzi che vengono diffamati su internet, chi si è suicidato, chi è stato istigato a suicidarsi.
0: Chi ha un carattere libero, ma insomma non possiamo staccare questo filo, non si riesce in qualche maniera, ormai è irreversibile, vero?
3: Come fai a staccare una cosa del genere? Bisogna cercare di fare dei convegni, delle cose.
0: Bastano iscriversi,
3: questa è sicuramente la soluzione, oppure eventualmente cancellarsi. Ma tra i giovani che sono nati con questa tecnologia, con questo mondo, tirarli fuori.
0: Usiamo il volantino, usiamo i comunicati alla radio.
3: Ma io e te abbiamo i capelli bianchi. I ragazzi di 16, 17, 18 anni, forse volantino, radio ancora qualcosa, ma volantino è qualcosa di praticamente sconosciuto.
0: Vabbè, poi che altro? Vediamo un po' di chiudere questo incontro. Cosa poi è emerso alla fine? Conclusione del convegno?
3: Ma guarda, poi alla fine si è parlato chiaramente delle sue inchieste attuali, quella della pista nera, cioè dell'eversismo di destra dietro l'ipotesi dell'eversismo di destra dietro l'uccisione soprattutto di Borsellino. Ma quello che più mi ha toccato, che più mi ha colpito è una persona di una semplicità enorme, di una disponibilità totale, e quello è veramente che certe volte non te l'immagini da queste persone che stanno in televisione, che molto molto alla mano.
1: Esponenti locali sono intervenuti, esponenti politici dico.
3: Io direi di non toccare questo tasto volente.
1: Fatto una domanda.
3: Nel senso che noi cerchiamo, cioè questo non è un esercizio di narcisismo.
0: Venerdì è un giorno feriale.
3: Venerdì è un giorno feriale, allora si potrà rifare mercoledì prossimo, perché che verrà il dottor Grasso, che alla sala di Ribò
0: è sempre un giorno feriale.
3: è sempre un giorno feriale. Ma io
0: no, sto scherzando.
1: Ma l'orario comunque è comodo, dai.
3: L'orario alle diciamo 5:30, perché poi il dottor Grasso al 17:30, usiamo i termini corretti, 17:30, perché poi il dottor Grasso ritorna.
0: Fare una battuta.
3: Una battuta, dipende se è un ace o se mi dà la possibilità di rispondere.
0: No, non è una stupidaggine, no, la evito. No, volevo una dieta da parte del dottor Grasso.
1: Ma che vabbè, stupido,
3: questa è una freddura. Vedi, questo ad esempio i ragazzi di 16-17 anni non la comprenderete.
0: Ogni tanto va. Vabbè, Grasso, lo ricordiamo che cos'è?
3: Grasso è stato procuratore nazionale antimafia, è stato la seconda carica dello Stato in quanto presidente del Senato. Attualmente si sta interessando di una fondazione, Scintille di Futuro. Con questa associazione, o questa fondazione, ha pubblicato un libro, un maxi, che sta portando in giro per l'Italia, che riguarda il maxi processo che portò appunto a una serie di condanne esemplari nei confronti dei mafiosi. Per la prima volta si parlava nelle aule di tribunale con documenti di mafia, e Umaxi è proprio il nome che veniva dato al tempo in Sicilia a questo maxi processo.
0: Perfetto, va bene, allora facciamo una piccola pausa, andiamo alla pubblicità, un brano e poi ritorniamo per le conclusioni.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: Questa canzone si chiama In Your Eyes del 1983, pensate un po', ed era George Benson. Molto bella questa canzone.
1: Allora, rientriamo in studio con
0: caro dottor avvocato, dottore architetto,
1: vabbè, insomma, conosciuto Lombardi, da tutta forma,
0: ma lui è esponente dell'altra città. E tra altre cose, l'altra città mi risulta che fa un, sempre su Facebook, e poi sbagliate, venite a fare la radioformia.
1: E su, sta venendo, dai,
0: fanno una scenetta. Mi sembra, mi hanno detto una volta, me l'hanno mandata una cosa del genere, comica.
2: Fanno delle.
0: No, non è comica veramente, è un po'.
2: Diciamo, è una versione che cerca anche di sdrammatizzare e prende in considerazione quelle che sono le situazioni locali, gli elementi che eventualmente vanno segnalati. Io dico che è seguita soprattutto anche dall'amministrazione che la segue.
0: Che ne sai?
1: Come si fa?
2: Lo so, perché ci sono delle coincidenze che subito dopo, tipo, facciamo una puntata sulla spiaggia della salute, che era stato fatto un bel progetto, che però era tutto incolto, il giorno dopo
0: hanno pulito.
2: Sarà una coincidenza,
0: però, scusa, noi l'altro giorno, però voglio dire una cosa, l'altro giorno abbiamo parlato della passeggiata di Cicerone. L'abbiamo detto in radio.
2: Sì,
0: allora.
2: Sì. No, però
0: ci fa piacere questa cosa. Comunque,
1: coincidenze, Franco.
0: Coincidenze.
2: Ma allora, cioè, mi sono applicato, vedi che ogni tanto mi applico, no? Perché l'altro giorno mi avete detto, dice, quando apri il ponte Tallini?
1: Sì. È la notizia.
2: Allora, leggiamo dal sito del sindaco. Posso, me lo posso permettere, è che vi fanno chiudere, no? Non vi fanno chiudere.
0: Spero di no.
2: Sito di sé, Gianluca Taddeo, sindaco, quindi 28 dicembre 2023. Questo, l'ha annunciato che i tempi previsti per dare ultimate le opere sono 60 giorni per la consegna del progetto esecutivo e 180 giorni per l'esecuzione dei lavori. Quindi ad agosto 2024 apre il ponte da lì.
0: Poi ci sono state delle cose.
2: No, 24.
1: Queste sono.
2: L'ha scritto lui il 28 dicembre 2023.
0: Poi sono uscite delle problematiche diverse, progetti diversi, soluzioni diverse. Immagino perché altrimenti
2: io ho letto dalla pagina ufficiale del sindaco, cioè è stato ripreso pure dal presidente del consiglio, quindi
0: La situazione è questa qua, che dobbiamo fare, tra le altre cose, ma è tutto tagliuzzato, cioè è anche brutto da vedere, insomma, no
2: è vero, è un'opera artistica,
0: io quello che voglio dire al sindaco, allora, di Formia, aspetta una foto, dire al sindaco butti giù quel pezzo che c'è rimasto al centro, lo facciamo più alto, perché se non facciamo questa cosa Formia morirà lo stesso, perché è importante alzarlo quel benedetto, o no?
2: Allora, a parte gli scherzi,
0: perché
2: la progettualità è importante. Allora, nel momento in cui si è messo mano al ponte e si è deciso di fare degli interventi importanti, è chiaro che ci vogliono i tempi che ci vogliono, ma ci vuole
0: anche i costi, perché costerà di più, no?
2: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Un conto è sistemare sotto, un conto è ribaltarlo giù, perché ormai è stato buttato giù un pezzo di qua, un pezzo di là. Che ci vuoi fare più con quel ponte? Non ci vuoi fare
2: allora,
0: più niente.
2: Io
0: no?
2: non sono un tecnico, dal mio punto di vista va fatta, visto che sostanzialmente c'è stata messa mano in maniera
0: bella,
2: importante,
0: incisiva.
2: E allora spero che sia stata fatta una progettualità tale per cui sostanzialmente, se ci sono dei carichi eccezionali, non debbano passare
0: all'interno della città. Ormai ti ci trovi, fallo, insomma, il sacrificio, tirati una zappa sui piedi, insomma, no?
2: Tiraci una zappa sui nostri
0: si dice così, no? Ti tiri
1: no, si dice un pizzico sull'avanza,
0: magari facciamo una festa in meno e facciamo sto ponte che, voglio dire, no, ho detto una stupidaggine, no? Risparmi da qualche altra parte, non so dove, ma facciamo sto ponte perché va fatto, insomma.
2: Ci sono delle cose che vanno fatte, io credo che la cittadinanza, nel momento in cui ha giovamento anche a medio e lungo termine, è disposta a fare
0: un piccolo sacrificio, vogliamo fare volentieri tutti quanti,
2: così tra virgolette non serve a nessuno, quindi va fatto quello che va fatto.
0: Va bene,
2: niente, se poi mi ridà la parola dopo la
0: nuova, vai perché
2: abbiamo tempo. No, io ecco, ritenevo al di là di quello che è stato l'evento già fatto, e tenevo appunto a pubblicizzare, a far presente l'evento che ci sarà mercoledì, indipendentemente dal fatto che lo organizziamo noi, ma è un momento importante perché personalità del livello di Pietro Grasso, lo ricordiamo che lui scrive un maxi, che è sul maxi processo perché ha scritto la sentenza, cioè è stato il giudice al latere nell'ambito del processo, quindi è un momento importante con una persona che è stata anche presidente del Senato, quindi insomma sicuramente qualche cosa di importante e qualche elemento per
3: acculturare. Che è già stato a Formia lui al liceo, mi sembra. È venuto tempo fa al liceo, sì, fece una mezza giornata.
2: Ma io credo
3: quando era,
2: che
3: mi sembra proprio ancora dell'antimafia.
2: Procuratura nazionale antimafia. Sì. Ma guarda, noi sempre già stiamo cercando di organizzare per l'anno prossimo e abbiamo contattato Sebastiano Ardita, che è il procuratore di Catania e che dovrebbe diventare. Però non diciamo niente perché insomma la cosa è ancora un po' complicata a livello di Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi niente, l'invito è a venire a partecipare, è un momento di cultura, guardare il passato per prevenire il futuro, insomma è sempre bene.
3: Diciamo l'orario?
2: Verrà mercoledì 17, avete ragione, io certe volte la ometto, mercoledì 17.

0: Fatta miseria, richiede la, diciamo, un versamento di 100 euro di cauzione
1: Vabbè.
0: che poi ti viene
1: Ah, quindi è
0: restituito.
1: gratis, si affitta
0: Sì, sarebbe solamente per
1: per i
0: eventuali
1: danni.
0: danni che dovessero essere procurati, però vengono, diciamo, versati prima e recuperati successivamente
1: Vabbè,
0: con domandina prima e con istanza dopo di
1: insomma. Vabbè.
0: restituzione.
1: Senta, avvocato, lei rimani un attimo
0: Sì,
1: oppure va via?
0: anche per fare la nuova fine alla fine della puntata diamo di nuovo
1: Ok,
0: tutte.
1: va bene. Allora le
2: Ci
1: dedico,
2: dedichiamo una
1: le
2: canzone.
1: dedico questa canzone. Senta bene, eh. Dico il titolo, questo è Rino Gaetano.
0: È Rino Gaetano.

0: Allora, questa qui era
1: non te regge
0: più, era una canzone
2: a chi non regge più,
0: tanta
2: gente.
0: Ma guardate che avete sentito bene la canzone di Rino Gaetano,
2: sì.
0: Sentitela bene, c'ha dei nomi, ma... fate riferimento, cioè, insomma,
1: ma potrebbe essere fatto una cover aggiornata,
0: sì, aggiornata.
2: Hai sempre attuale,
0: chi si assume la responsabilità?
2: La deve fare lui.
1: Potrebbe ritornare, non credo ci sia attualmente artisti con questa.
0: No, ci sono. Bruce Springsteen per esempio ha fatto una canzone coraggiosa.
1: Pensavo agli italiani. Bruce Springsteen c'ha pure la sua età e quindi si può permettere eventualmente anche di fare l'anti-Trump.
0: Tu dici che è difficile.
2: Beh, l'ultimo brano che ha fatto, sì.
0: Essere un po' contro. Vabbè.
1: Ma essere contro spesso non paga
0: in tutte le versioni.
1: È chiaro
0: da sinistra che a destra, che da destra.
1: No, non paga in generale. Nel momento in cui sostanzialmente prendi una posizione netta, se a qualcheduno non sta bene, rischi di che sia la tua ultima uscita. Ci sono stati tanti artisti che nella loro coerenza poi dopo ne hanno pagato le conseguenze.
2: Sì.
1: Però possono guardarsi allo specchio tranquillamente.
0: Va bene.
2: Rientriamo invece al discorso che stavamo facendo prima. I prossimi appuntamenti, a parte questo qua di Grasso.
1: Allora, noi abbiamo strutturato una iniziativa che parte dal 23 maggio e arriva al 19 luglio. Chiaramente le date non sono
2: definitive, diciamo.
1: No, non sono, diciamo, casuali. Sono il 23 maggio strage di Capaci e 19 luglio strage di Via D'Amelio. Questi 57 giorni che prevedono questi due momenti commemorativi, andiamo a incastonare degli eventi con varie personalità. Abbiamo già fatto con il sindaco di Bacoli il 27 maggio, abbiamo fatto venerdì scorso 12 giugno con Paolo Mondani di Report. Adesso ci spettano altre due date intermedie che sono quella là, ripeto, del 17 giugno ore 17:30 alla sala Ribò del comune di Formia con il dottor Pietro Grasso, e poi avremo un ultimo appuntamento il 14 luglio con un altro giornalista, dottor Paolo Borrometti, che è presidente dell'Associazione Nazionale Articolo 21, che si batte chiaramente per la libertà di stampa, che presenterà il suo libro che si chiama Traditori, che riguarda tutta una serie di eventi accaduti nella nostra storia nazionale dove ci potrebbero essere appunto dei traditori, tra cui anche dei capitoli dedicati sia a Falcone che a Borsellino.
2: Speriamo che insomma intervengano parecchie persone anche locali, cioè voglio dire, ci tengo sta cosa che
0: l'abbiamo detto,
2: però da come mi ha fatto capire Cristian, dice non è molto,
1: ma no, allora non io sono atti-
2: non io... attirano molto i locali, come te lo dico.
1: Io sono uno che lavora sulle cose e chiaramente pretende sempre forse troppo, però c'è stata un'affluenza che per essere il 12 di giugno, diciamo, la sala era quasi tutta piena. Adesso con il dottor Grasso presumibilmente ci sarà anche qualche altra persona in più, speriamo appunto che la sala riesca a contenere tutti e a permettere a tutti di sedersi.
0: Perfetto, va bene.
2: Possono intervenire eventualmente a fare domande alle
1: noi diamo la disponibilità, anche se le domande che possono essere tipo col sindaco di Bacoli ci sono state fatte delle domande anche a livello,
0: però diciamo questo, perché sto sindaco di Bacoli è così particolare, perché tutti quanti parlano di questo sindaco di Bacoli, che fa sto sindaco di Bacoli?
1: Ma sto sindaco di Bacoli,
0: che per poi è anche giovanissimo, mi sembra
1: 38 anni, lui fa politica da 20 anni.
0: Di che partito è?
1: Lui,
0: sei un esponente.
1: Diciamo, lui nasce come civico.
0: 5 Stelle.
1: Civico, che mi sembra si chiamava Free Bacoli, che c'era anche una, diciamo.
0: Vabbè, mo adesso che è?
1: Adesso attualmente, che mi risulta, è ancora Free Bacoli.
0: Okay,
1: c'ha, credo, mi dicono che strizza l'occhio al PD, però ad oggi non è ancora in idea. Che cosa fa? Quando c'è stato il reddito di cittadinanza, che molti hanno visto chiaramente come diciamo la panacea, fumo negli occhi, lui ha organizzato i progetti per cui ha fatto pulire la città, ha fatto imbiancare le verniciare le panchine, ha fatto fare tutta una serie di lavori. È un sindaco che, tra virgolette, si fa seguire, e la città, io ho parlato con alcuni miei clienti che sono di Bacoli, la città lo segue, la città lo segue, e lui è su alcune cose molto fermo. Dice: l'importante è che si sappia quello che io sto facendo, quindi o si sta con me o si sta contro di me, ma si sa quello che sto facendo. Cioè, è un sindaco che ha le idee chiare, scelte precise, che la gente lo segue.
2: Beh, ha usato come doveva essere usato veramente quel progetto del reddito di cittadinanza, quello doveva servire.
1: Assolutamente sì.
2: Io ti do i soldi, però tu mi fai qualcosa a me. Cioè,
1: ad esempio,
2: doveva essere così, no?
1: I fondi del PNRR, lui li sta facendo, sta prendendo diversi fondi. Ultimamente ho letto che hanno scoperto un nuovo, diciamo, area con dei reperti archeologici, la stanno provvedendo.
2: Sfruttando.
1: Appunto, assolutamente. Sono delle ricchezze. Il mare di Bacoli è stato ripulito, ci sono, diciamo, dei beni archeologici sommersi, e sono state portate da una barca con il vetro che permetteva di vedere a 8 barche.
2: Sono dei bei progetti.
1: C'hanno
2: solo un problema: il terremoto che c'è.
1: Su quello non credo che ci possa fare niente.
0: Va bene, avvocato, rimani con noi. Intanto ci ascoltiamo quello che le sta simpatico. De Gregori, adelante.

0: Adelante, adelante, adelante, adelante.
1: De Gregorio.
0: Allora, oggi, visto che abbiamo qua il nostro... no, assessore non si può definire, perché non lo sono mai stato. Vabbè, lo sarai.
1: Ah, sei mai stato assessore, consigliere comunale, sì.
0: Oggi, velocemente...
2: Ma io ho un titolo che mi sono preso sul campo, e quello mi basta, quello di avvocato.
0: Oggi è lunedì 15 giugno, lo sapeva.
1: Faticato.
0: Oggi è 15. Giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, questo ci tenevo a dirlo. Anche se queste giornate... poi
1: Sulle truffe, parli?
0: No, nel senso...
1: No, degli abusi.
0: Contro gli abusi sugli anziani, che sono anche quelli dei che stanno dentro le case di cura, che rimenano, li legano ai letti, cioè, voglio dire,
2: abusi nel senso pieno del termine.
0: Gli anziani sono il soggetto debole della società, certo. Perché quando tu
1: i bambini piccoli e gli anziani,
0: esattamente, e tu di loro puoi fare quello che vuoi se sei crudele. E quindi ci tenevo a nominare questa cosa. La chiesa ricorda Santa Germana, San Vito, e vabbè,
1: auguri.
0: Però volevo soltanto fare degli accadimenti della giornata. Ci sono stati due accadimenti oggi, della giornata, sì, che mi faceva piacere ricordare. Per decisione del Comitato Centrale nel 1976, per decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, il presidente Mao Zedong, non si chiama più Zedong, Zetang, no?
1: Adesso
0: pronuncia in maniera diversa, si ritira dalla vita pubblica internazionale a causa dell'età avanzata. Quindi avete capito?
1: Lo dovrebbero fare qualcuno qua.
0: Nel 1978, nella giornata di oggi, stiamo parlando 50 anni fa, esattamente nello stesso giorno, con un breve messaggio televisivo, il presidente italiano Giovanni Leone annuncia le proprie dimissioni per difendersi praticamente dalle accuse pubblicate dall'Espresso, e poco dopo lascia il Quirinale, Amintore Fanfani assume pro tempore.
1: Parlando di stampa,
0: e
1: di
0: poi fu assolto, se non vado errato, no? Fu riabilitato, mi sembra, adesso Giovanni Leone, però non su questo.
2: Mi cogli in
0: però pre- insomma, mi piaceva ricordare questi due avvenimenti. E poi. Poi nasceva oggi, nella giornata di oggi, nel 1397, Paolo Uccello.
1: Chi è?
0: È un famosissimo pittore.
1: Chi è? Ma dai, queste notizie non servono a niente. No.
0: Come? E poi è nato Alberto Sordi.
1: Alberto Sordi,
0: è nato oggi. Oggi avrebbe avuto 106 anni. Beh, effettivamente
2: Alberto Sordi è legato alla nostra città. Ricordiamo che aveva
0: la villa Capolino,
2: ex Villa Sordi. Che
1: c'è anche la strada adesso. C'è la strada, sì, si chiama Via Alberto Sordi.
0: Oggi sarebbero stati 106 anni. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Sergio Endrico, famosissimo, sì. 93 anni, purtroppo. E vabbè, insomma, questo.
2: Una canzone, la prima che ti viene in mente di Sergio Endrico, tu che ne hai la possibilità, la memoria.
0: Allora, l'Arca di Noè, La Casa, Elisa.
2: Poi
0: sarebbe stato il compleanno di Demis Rousseau, famosissimo cantante. Ci sono tantissime persone che
2: credo che la tua dicitura sia sbagliata, però non te la correggo.
0: Perché?
2: Demis
0: Rousseau, vabbè, il profeta, vabbè, te lo ricordo.
2: Demis Rousseau, sì.
0: Poi anche James Belushi, attore, Una poltrona per due, te la ricordi?
2: Però io lascerei
0: tutti morti, sono veramente
1: uno
0: Un augurio, lo dico. Filippo Tortu, un atleta, velocista, primista italiano, fortissimo ragazzo, che mi sembra preso un problema.
1: Si è allenato a Formia,
0: è giovanissimo.
2: E devo dire, una persona disponibilissima. Noi facevamo, adesso non ricordo quale iniziativa, ma lo contattammo tramite il fratello. Mi sembra lui ci fece un video. E persona disponibilissima.
0: Sì, quindi vedete, ci sta
1: uno vivo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine. Mi dicono dalla regia che ci vuole la sigla, se siete d'accordo, se siete d'accordo.
2: Sì, posso così, diceva, non ti invidiamo più perché lo ripeti 45 volte, lo posso ripetere per l'ultima volta.
1: Come
2: che
1: no?
2: Abbiamo
1: a disponibilità del microfono aperto.
0: Sulla sigla,
2: velocissimo.
3: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. l'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
2: Allora sì, mercoledì prossimo 17 giugno, sala Ribò del comune di Formia, terzo piano, avremo l'incontro con il dottor Pietro Grasso. Vi invito tutti alla presentazione del suo libro Un Maxi.
0: Va bene,
1: sarà possibile pure acquistarlo.
2: Forse, sì, ci sì. sarà la possibilità di acquistarlo, abbiamo ci sarà una libreria che provvederà alla vendita, alla libreria Giunti, con chiaramente il firmacopie per chi vorrà appunto farsi firmare la copia, autografare la copia dal dottor Grasso.
0: Va bene, il motivo della giornata di oggi è la Fitzgerald. Ma sono tutti giganti.
1: L'avvocato non viene più.
0: Sono tutti giganti. Io adesso oggi nomini chi nomini? Trump? Cioè,
1: voglio dire, io non lo voglio chiamare più.
0: Sono tutti giganti della cultura, della musica.
1: Io ho gli appunti.
0: E noi,
1: su Trump,
0: noi veramente il nostro periodo ci è rimasto poco.
2: Ogni società ha le persone che merita.
0: Grazie, avvocato. Alla prossima.
1: Buona giornata.
2: Grazie.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori, e tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore Da Conto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore Da Conto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'Albo Pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie e di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso di 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per il quale i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serbo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollioni Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta, letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
4: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
5: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizio luglio.
3: A Formia, per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite della Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano il professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne. A 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana, un cammino lungo decenni dalle prime rivendicazioni del suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
6: Radio Formia informa.
3: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi, tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Astral Infomobilità.
8: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave, code per traffico sulle strade che convergono all'Angiolillo. Sulla via Appia, code da via Epitaffio a Stada, Tor Tre Ponti nei due sensi di marcia. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità, ad eccezione delle code su via di Monti Lepini verso strada Piccarello. Ci spostiamo a Frosinone. Percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Code per lavori sulla Monti Lepini da Osteria Palombara a Celletta in entrambe le direzioni. Sempre sulla Monti Lepini code per traffico all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Rico Fermi al bivio per la 1 Roma Napoli in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Cavoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città per traffico intenso code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovende Assel Infomobilità è tutto, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
9: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Questo dunque l'appuntamento con la sigla di questo 15 giugno. Allora, lunedì si inizia un'altra settimana, San Vito, Santa Germana e Santa Benilde. Allora, un saluto a Benilde ovunque tu sia. Intanto salutiamo ancora i nostri amici all'ascolto. Luna nuova alle 4.53, qualche precipitazione a carattere temporalesco con possibili grandinate a danno delle campagne. E questo è quello che ci racconta l'indovino per la giornata di oggi. Allora, siamo all'appuntamento del nostro programma, la prima parte della trasmissione. Oggi avrebbe festeggiato un compleanno sia un grande mostro sacro della cinematografia, Alberto Sordi, e un altro mostro sacro della musica, Sergio Endrigo. Allora, siamo all'appuntamento musicale. Un buon lunedì come sempre e una buona settimana ai nostri amici all'ascolto.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Questo venerdì l'appuntamento è al ristorante La Villetta, Welcome Summer 2026, questo 19 di giugno, in occasione del nostro 38esimo anniversario. Il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate organizzando una cena aperitivo al buffet. Naturalmente proporremo degustazioni di vini e dei migliori prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. 3 calici di vino, buffet illimitato, per ogni calice aggiuntivo il costo è di 1 euro. Allora, il buffet aprirà intorno alle 20. Musica dal vivo a cura della Acoustic Feelings, Sara Williams voce, Andrea Taddeo voce e chitarra, naturalmente alcuni dei momenti che andremo a vivere insieme alle aziende che sono, lo ricordo, Monti Cegubi e ancora Casale del Giglio, per parlare poi della pescheria Lo Squalo, la pasticceria Medeo e tanti altri che ci hanno tenuto compagnia in questi 38 anni. Allora, presso il Porticciolo Romano, località Gianola, vi aspettiamo, ristorante La Villetta 0771 72 31 13. Oppure il nostro appuntamento è con il 393 90 12 195. Allora 0771 72 3113. Questo dunque è l'appuntamento per quello storico. Mentre per quanto riguarda le prenotazioni, probabilmente su WhatsApp, lo ricordiamo, il 393 90 12 195. Questo è l'appuntamento per venerdì 19 di giugno presso il ristorante La Villetta, che vi aspetta come sempre a Gianola, località a Formia, naturalmente in via del Porticciolo Romano.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

strada con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Lavezzo, dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori. E tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Piernicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore D'Acunto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto ed hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore D'Acunto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga accampando questioni sanitarie di ordine pubblico e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso di 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serbo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollino di Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta. Letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
2: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
3: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizi luglio.
1: A Formia, per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite della Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano e professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, centro studi Minturne. A 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana. Un cammino lungo decenni, dalle prime rivendicazioni del suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
4: Radio Formia informa. Sport.
1: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi. Tra questi spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
6: Vi ricordo dunque l'appuntamento per questo prossimo 19 di giugno, in occasione anche del 38esimo anniversario. Il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini delle migliori case, naturalmente prodotti dalle nostre aziende che ci hanno tenuto compagnia in questi meravigliosi 38 anni vissuti insieme a voi, tanti altri anni verranno. Dunque la serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Naturalmente vi ricordo 3 calici di vino, poi dal quarto si paga per ogni calice l'aggiuntivo. Dunque il buffet invece è illimitato, buffet a partire dalle ore 20. La musica è affidata all'Agustin Felix con Andrea Taddeo e Sarah Williams. Allora, alcune delle nostre aziende, come la fabbrica della pasta di Gragnano e ancora l'olificio del Golfo, e dunque pasticceria Amedeo, e poi ancora naturalmente parliamo del casale del Giglio, e ancora Monticce Cubi, e ancora naturalmente tenuta Pecorini. Allora, l'appuntamento è per il 19 di giugno, per salutare l'estate e per salutare anche questo avvenimento importantissimo che sono i 38 anni d'anniversario. Allora, ulteriori informazioni, prenotazioni al 393 90 12 195 per saperne di più. 0771 72 31 13, che poi è il numero storico di ristorante La Villetta a Formia. Siamo all'appuntamento del musichiere e come sempre buona settimana e buon ascolto.

0: momento. Per favore. Ma
1: avete incastrato, eh? L'avete fatta, a portarmi qui a Studio 1. Davanti a questo pubblico. Mazza che pubblico. Vedo tutte capocce, vedo. Quante teste. Invece vi sono molto grato. Sono molto lieto di trovarmi qui. Voi mi riportate indietro con gli anni, circa 20, proprio qui, con i grandi spettacoli della radio, Rosso e Nero, Pla, i compagnucci della Barocchietta, Mario Pio, il Conte Claro, il Teatrino. Qualcuno di voi non era neanche nato, tu eri in fascia, cara mia.
0: Sì.
1: Già strillavi, ma eri in fascia.
0: Sì.
1: La musichetta intonava la marcettina di rito. Buonasera amici miei carissimi, buonasera a tutti, come state? State tutti bene? Tanti cari saluti a tutti, in particolare alla signorina Reginalda Saporito. La signorina Reginalda Saporito, mi ha detto di salutarla perché sta male di frungolosi. Pronto signorina Reginalda Saporito? Parla la signorina Reginalda Saporito? Non c'è la signorina Reginalda? Ah, è morta? E meglio sta bene. E scusi, se l'è messa la pomata? Ma come, c'è la frungolosi, non si mette la pomata? Ah, è morta ammazzata? Ah, mi perdono, scusi, sono interloquito. Pronto? Pronto Mario Pio? Pronto chi parlo? Chi parlo io? Tanderederederedà, quando che senti trucci trucci cavallucci, vuol dire che arrivano i compagnucci. Quanti anni, come allora?
0: A proposito di canzoncine, dicevo, tu sei stato uno dei primi cantautori, praticamente.
1: Beh, primo, sì, è vero, sì. Ho avuto un grande ispiratore, il maestro Gambara.
0: E chi è il maestro Gambara?
1: Beh, fisicamente non esiste, ma mi è parso sempre che questo maestro Gambara potesse dare un tono di serietà alle mie canzoncine, e allora io cantavo le canzoncine del maestro Gambara.
0: Senti, sì. Una canzoncina del maestro Gambara ce la fai stasera, sì.
1: E che posso, rifiutare qualche cosa a te? Frecce n'hai da nei, oh. Te vedo vicino proprio.
0: Sì,
1: che vuoi, nonnetta, carceratto, il bimbo che non conobbi infanzia, il gatto, la civetta?
0: Senti, beh, sarebbe più logico chiederti nonnetta perché così è più conosciuto.
1: È un classico,
0: nonnetta. È un classico, però vorrei sentire il carcerato.
1: Carcerato.
0: Per favore.
1: Un ritmo lento del maestro Gambara, carceratto. Non scriverò le mie prigioni, perché sono state già scritte da Silvio Pellico. Scriverò soltanto un memoriale, e leggerete un giorno sul giornale. Io sono un carceratto, ma non per questo il mio pensiero vaga. Ricordo di quando ero bambino, che avevo sempre a mia disposizione qui nel taschino riducente soldino. Bei tempi d'allora, d'un tempo passato, pazienza io ricordo, ora son carceratto. Ma non per questo sono disperato, anzi tutt'altro, prego maestro, no, lei è di scuola, quell'altro, quello di musica, please, prego maestro, please, batto il tacco, non sommato, batto le mani, sì sì, domani, faccio uè, mi chiederà un passante cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, scusi lei signore, lei chi è, sono un carcerato, perché questa domanda, ma perché, ritmo sincopato, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, gioco al baseball, sei un americano, non so carcerato, ritmo sincopato, ritmo, ritmo, faccio uè, si sono carcerato, miei signori, cosa c'è, ritmo, sol per me. Yes. Proprio come allora. Proprio come allora, proprio come allora. Siete sempre uguali, siete. Allora però non c'erano le telecamere, c'erano tutti i microfoni perché c'era soltanto la radio e non c'era il video. E questa è una notevole differenza, ecco perché Io non vengo mai tanto volentieri alla televisione. Perché una volta la radio, quando uno si impegnava ad esibirsi, il pubblico, siccome la radio non emetteva che una voce, era lì in religioso silenzio ad ascoltare. Ma adesso a casa col video, ma chi ti vede più? La gente fa come pare a casa sua, parla, discute, risponde al telefono, magna, litiga. Quando si mangia in Italia si litiga sempre, stanno sempre a litigare. La televisione proprio quando si mangia c'è, quelli stanno a litigare, tu ti stai impegnando lì, uno se volta dice ma chi è sordi? Oh, a me questo sordi mica mi fa ridere, sa. E come stai facendo? Ma costa sentire? Non è così. Oh. Che pensi la mattina? Che stai? Ah, come io sono ospite d'onore, oh. L'unica che ha il potere di bloccare tutti, di far fare silenzio anche nelle case più chiassose, più rumorose, eccola qui, è Mina. Entra con lo strillo, c'è Dio chi è? È Mina, Minona, Minona che canta, ecco Minona. Questa Minona, fatti vedere proprio da vicino. Quanto sei bella! Sei la più grande cantante del mondo, sei. Sei grande, sei grande, sei una fagottata di roba, sei. Anche un po' dimagrita adesso ti sei, eh?
0: Sì, un pochino.
1: Perché?
0: Così.
1: Voi ascoltate troppo quelli col dentino così che vi dicono ah, le donne magre con quello stile, quella classe magra, magra, magra, magra deve essere la donna. Ma chi ha detto? Oh. Quegli ometti lì che gli piace l'osso non sono ometti giusti quelli. Io sono romano, a noi ci piace la ciccia, bella cicciona, Minona cicciona. Ma se è caldo.
0: Impazzire, non è possibile.
1: Vabbè che la televisione ingrossa, eh? Ma la televisione può fare di tutto. Ecco un altro pericolo della televisione, ecco perché io non vengo spesso in televisione. Ma come uno dimagrisce, si mette tutto in forma, dice, sai, te butto in televisione, tutto truccato, pettinato, vestito tutto bello, in smoglie, arriva da lì... Dice adesso, cara mia, faccio un'entrata. Invece arriva piccolo così. Tutto storto, con un capoccione così. Ride, sembra Carnera. Allunga la mano, gli ha una manona così. E che? Ma che è possibile? Dice... Dice dai, vai in televisione, sai il successo che ha? E capirai, sei un mostro, sei... Che? Per fortuna che stasera c'è qui il pubblico presente in sala e c'è Mina, testimone. Mina, tu che sei una donna di grande sensibilità, grande personalità. Come so io? Non so bello?
0: Sei bello, sì.
1: Non so bello?
0: Sei bello.
1: So il meglio di tutti, so. Bellissimo. Con quelli brutti che vengono qui a Studio 1 non so bello. Capirai, ce lo sai che so bello. No, Sanche. No, Sanche ha sentito brutto. Credo che dica lui. No, Sanche. Sanche è un uomo di spirito, sempre pronto alla battuta pungente, Sanche. Vedi come ride? Non ride, Sanche, ammazzate, ma se è brutto non ride. Calcio spiritoso. Io sono ospite d'onore, posso dire tutto quello che voglio stasera. Stasera faccio uno sterminio io. Se qualcuno deve dire male di qualche persona qua, mi manda in bigliettino qui, io dico tutto stasera. Ho il permesso proprio dalla TV. E da Mina.
0: Sì.
1: Mina, come stiamo bene insieme? Hai fatto bene? Hai fatto bene ad insistere perché io venissi qui a Studio 1. Ce fai una figura di niente stasera vicino a me. Mina, io sono ancora Scapolo.
0: Sì.
1: Giovanile, scattante, con una posizione anche sul piano economico abbastanza importante.
0: Sì.
1: C'ho il fisico che mi sorregge. Tiè, per curiosità, senti sta pagnotta.
0: Sì, sì. Bene, bene.
1: Eh?
0: Sì, sì.
1: Mina, non mi da ridere, eh?
0: No, per carità.
1: Io mi butto sulla Kessler, sai. Due stanche di niente, Kessler. Capirai. Sto impegnato.
0: Sono impegnate sì le Kessler.
1: Sono impegnate le Kessler?
0: Sì.
1: Oh, c'è sempre qualcuno che arriva prima di me. Oh, io sempre tardi arrivo. Però queste straniere come si ambientano subito. Allora Mina mi deride, le Kessler sono impegnate. Chi c'è rimasto? Luttazzi c'è rimasto. Certo che parli di Mina, delle Kessler, e poi pensi a Luttazzi, devi accomodare un giramento di testa. Però io dico, momento signori, adesso sono serio, eh? Luttazzi a me mi è molto simpatico, Mina.
0: Certo.
1: Molto, ed è anche molto bravo. Si fa presto a criticare, in Italia criticano tutti. Ma voi non sapete com'è difficile star qui davanti a un pubblico, dire la battuta spiritosa, condurre uno spettacolo, è una cosa di una difficoltà. E lui è bravo. Sai, molti dicono, ma Luttazzi non è all'altezza. Alto, aspetta, quale altezza, scusi? E dice, sai, in America ci sono dei presentatori. No! In America ci sono gli astronauti, e se parlate d'altezza, beh, quelli vanno sulla Luna, Dio, chi arriva quelli? Ma presentatori no, e ve lo dico io che l'America la conosco più di tutti. Cittadino onorario del Kansas City, sceriffo della contrada, hello America, what a nice man. Io ho visto tutti gli spettacoli in America, anche quelli televisivi, anzi mi ricordo di aver partecipato quando andai la prima volta ad una festa, la più grande d'America, una festa della televisione, dell'Oscar della televisione, quell'anno aveva vinto uno show, così come Studio 1, un grande show, condotto da un certo Gobbo. Lui era il presentatore dello spettacolo, The Gobbo Show si chiamava. Ecco, Luttazzi è come un Gobbo, anzi è proprio un Gobbo, eh. È un Gobbo italiano, qui in Italia. È Gobbo, non c'è niente da fare, no, no, no, è proprio Gobbo. L'unica cosa che Luttazzi è un gobbo italiano, è quello americano, capirai? Oh. Quello è padrone della lingua. Voi non sapete cosa vuol dire per un attore parlare inglese. Non potete neanche immaginare. Ma sapete che un comico dice good night, ah! Tutti ridono. Parla di qua, buonanotte, dice buonanotte, oh, ma che sta a dire? Ma di che? Ma che buonanotte? Faccia sentire. A proposito di questo, moltissimi anni fa, nel teatrino, io presentai proprio un grande comico americano in un debutto in un grande teatro di Broadway. Il presentatore annunciava, signori e signori, ci troviamo nel più grande teatro di Broadway. Questa sera ci sarà il debutto del grande comico americano Sarah Rox. Il pubblico in delirio sta aspettando l'entrata in scena del grande Rox. Ecco, in questo momento sta entrando in scena Sarah Rox, ah! E tutti, c'è una scena di isterismo, il pubblico in delirio, è indescrivibile la gioia. Ecco, sta avanzando verso la ribalta, ladies and gentlemen, ah! The girls and the boy, ah! He's the one, ah! The boy, ah! Signore e signori, io non posso descrivere gli isterismi del pubblico, è fantastico, ma una lieta sorpresa per voi. Il comico americano Sarah Rox in tournée in Italia. Queste esilaranti battute sono state tradotte in italiano. Ecco a voi Sarah Rox in un grande teatro di Roma. Gentili signori e signori, in questo momento sta per entrare in scena Sarah Rox. Ecco, è entrato in scena il grande comico americano Sarah Rox. Signori e signorini, giovinotti e cirini, quanti uomini senza capello, quante donne con il capello, imbecille!

0: mia.
1: Tanto ci ha fatto sudare sta cosa che... Ma perché è così caldo? Che non c'è l'aria condizionata?
2: No, non c'è l'aria condizionata qua.
1: Oh, gentili signore e signori. Così. Che diciamo adesso? Che facciamo?
2: Adesso?
1: Ecco, no, dicevo, dico...
2: A proposito parlare, di Warox.
1: Ecco, no, parlare inglese, uno può andare in tutto il mondo quando uno è padrone della lingua.
2: Senti, tu lo sei, perché ho visto il tuo film Fumo di Londra, so che l'hai girato in inglese, sei stato regista molto bravo. E poi anche la canzone è bella.
1: Ecco che dovevamo dire.
2: È bella, sì.
1: Proprio questo. Fumo di Londra è il più grande film del mondo, E la canzone è bella.
2: È molto bella.
1: Se sì. Lo dici tu.
2: Le parole le fate tu.
1: Tu non dici, non sei facile a dire bella una canzone.
2: No, sinceramente.
1: E io questa sera voglio farti un ringraziamento solenne qui davanti a tutto il pubblico.
2: Per carità.
1: Dunque, Mina ha inciso la canzone del film Fumo di Londra. Nel film Fumo di Londra la canzone si intitolava You Never Told Me. In italiano è Breve Amore. Ma l'ha fatta perché sei innamorata di me?
2: No, l'ho fatta perché mi piace la canzone.
1: Breve Amore con musica di Piero Piccioni e parole...
2: Tue.
1: Beh, ho detto il peccato, non si dice il peccatore.
2: Vabbè.
1: E parole mie, signori. E questa sera Mina ci farà una primizia, ce la presenterà qui a Studio 1. Gentili signori, Mina vuole strappare i vostri cuori aleggiando la vostra fantasia con questa travolgente melodia. Thank you very much.

0: Basta. Boni, se può.
1: Cosa non
0: lo porta, ma ha messo l'ombrello dentro.
2: Dannate,
0: ma chi me ne frega. Oh, ammazza l'americano. Americani del Kansas City, noi siamo a Napoli. Andate, ma non si può, chiesa, non si può.
1: Ma cosa non si può?
0: Ah, ma chiesa, voi non vi rendete conto, mi siete zompati tre volte sul piede.
1: Ma quale piede?
0: È il mio, che è il vostro. Piede mio.
1: Sì, capisco.
0: Ma avete proprio centrato il didone. Il dolore sul didone è un dolore che dà il cervello. Io manco pure del rispetto, scusatemi, Kessler. Non gliela faccio, non resisto, svengo.
1: Ah, ma stai attento tu a non venire sotto.
3: Eccoci.
0: No, state attenta a voi non venirmi sopra. No. Mie care Kessler.
1: Sì.
0: Voi siete due belle stanghe.
1: Sì, grazie.
0: Io ho per voi la più grande ammirazione. Ma ci avete pure due belle fette così. Come? Kessler mie, ma che calzate voi, il 45?
1: No.
0: 2,45 a testa, 2 per 90, sono un 180 che mi piomba sul bidone.
1: Oh, ma no,
0: scusa.
1: Non capiamo quello che tu dici di 90, di 180. La verità è un'altra. Perché se tu sapessi ballare, noi non ti venimmo sul didone.
0: No, la verità è che voi mi venite sul didone perché ci avete le fette.
1: Ma che?
0: Non dire così, non mi offendete, Kessler.
1: Vabbè.
0: Io ballavo prima di voi.
1: Ma lo credo.
0: Fantasista stile. In dinner jack, frac, giacca bianca e bolero. Kessler, se io non sono diventato un Fred Astaire, ditelo al vostro Peter Pan, il coreografo. È perché io non ho calcato le scene di Broadway. Ma al Teatro Juminelli di Roma, a San Lorenzo, tutti si ricordano di un Santi Bailos American Trash. Ok, girls? Ma come si ricorda? Oh, boy! E poi voi siete straniere, siete Deutschland. Che ne sapete che succedeva prima dell'invasione in Italia?
1: Invece noi sappiamo tutto.
0: Allora a me mi viene il sospetto.
1: Che sospetto?
0: Che ci fosse un vecchio rancore, Kessler.
1: Ma che rancore?
0: Perché nel 1943 il sergente Fritz von Kessler a me mi requisì la bicicletta. Poi ritornò perché gli avevano fatto una spiata. Gli hanno detto che io c'avevo un prosciutto. Invece io c'avevo solo un osso e una mezza pasta e fagioli. Sì. Il sergente Fritz von Kessler si mangiò la mezza pasta e fagioli, ma poi si arrabbiò e io non capii nella foga, vero? Capii solo tu me la pagherai cara. Ecco perché io ho ricollegato Fritz von Kessler. Kessler chi era? Vostro babbo?
1: No,
0: perdona il sergente Fritz che mi ha fregato l'osso di prosciutto, perdona il babbo, tutto.
1: Ma stai scherzando, Alberto?
0: Ma certo, ma che facendo sul serio?
1: Ma spero di no.
0: Junggeselle, oder nicht Junggeselle, das ist die Frage, so wie Shakespeare an meiner Stelle sagen.
1: Meraviglioso, ma parli anche in tedesco?
0: Io sono padrone di tutte le lingue, Kessler.
1: Ah, sì?
0: Ma il tedesco l'ho

0: Sono gemelli pure io.
1: Ma allora, ma...
0: Oh, Wunderbar! Salto su! Salto! Queste sono le mogli, vedi?
2: Nostro ricordo di Alberto Sordi, questa è una versione del 25 di giugno del 66. Alberto Sordi oggi avrebbe festeggiato i 106 anni della sua vita. Oggi naturalmente abbiamo ricordato un grande personaggio italiano, Alberto Sordi. Questo dunque è il nostro appuntamento con Mina, le gemelle Kessler, Alberto Sordi, studio 1, 25 giugno del 66.

Naturalmente Rodogno, l'autore di questo momento musicale che abbiamo ascoltato, Alberto Selli, che poi è la stessa persona, Rodogno è il suo nome. Allora, Tengpam, questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato. Intanto andiamo a salutare una buona settimana per Civita e Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Buona settimana, intanto l'angelo azzurro ce lo propone il nostro

Angelo Azzurro con la voce di Umberto Balsamo. Finalmente lui ha proposto il tutto. Salutiamo Cile e Giuliano insieme a Gabriele Latina, Marco Monica e Andrea. Buona settimana. Una buona settimana per Lidia e per Lamberto. Buona settimana.

Questo è naturalmente i grandi successi con West e Dorighezzi, i nostri grandi successi con un corpo e un'anima. Il momento musicale l'abbiamo mandato per salutare Lamberto, per salutare Lidia, il nostro augurio di una buona settimana. Intanto buona settimana anche a Rossana e a Franco, a Gabriele e a Giuseppe Testa, a Giulia, Ermede e a Tullio con i cugini di campagna. Innamorato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

A 6 a 6, questo è uno dei momenti musicali proposti dalla Anna Merolla. Allora andiamo a salutare Belia. Buon inizio di settimana con il Gagliardi e con Settembre.

Siamo una buona settimana per Gina e per Salvatore, naturalmente. Buona settimana con Baglioni, in bocca al lupo a Baglioni, naturalmente anche per la sua salute, questo piccolo grande amore. Buona settimana.

Pezzo storico per Baglioni, questo piccolo grande amore. Salutiamo Gina, salutiamo Salvatore, una buona settimana anche per Angela e per Tonino Scipione, con un altro dei momenti musicali dei Collage. E allora tu mi rubi l'anima.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Alcuni momenti per ricordare un grande, Sergio Endrigo, naturalmente in occasione oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, allora qualunque posto sia il nostro Sergio Endrigo, lo salutiamo con il nostro abbraccio, il nostro saluto e con un ricordo con le sue canzoni. E questo è il nostro non stop.

Sergio Enrico, in occasione del suo compleanno di oggi, avrebbe compiuto 93 anni, credo. Allora, andiamo a salutare ancora una volta il nostro carissimo Lamberto, salutiamo la nostra carissima Lidia, un buon lunedì, naturalmente anche una buona settimana con un altro dei momenti classici del nostro Sergio Enrico. Stiamo parlando di Canzone per te.

Questo è il momento per ricordare il nostro Sergio Endrigo, Canzone per te, uno dei classici del suo repertorio. Salutiamo Lamberto, salutiamo Lidia, naturalmente il nostro augurio per una buona settimana. Chiudiamo con un altro grande momento del Sergio Endrigo, dopodiché passeremo alla pubblicità e naturalmente al pomeriggio di Radio Formia. Intanto salutiamo io, che amo solo te, Sergio Endrigo, e qualunque posto esso sia, un saluto, un abbraccio da Radio Formia al grande poeta della canzone italiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori. E tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore Da Conto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore Da Conto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie e di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso dei 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serebo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Polioni Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta. Letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
4: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
5: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di, essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizio luglio.
3: A Formia, per raccontare la lunga strada che ha portato le donne italiane al voto. Oggi alle 17.30 presso l'albergo Miramare di Formia sarà ospite dell'Università del Golfo, promotrice dell'iniziativa, Mario Avagliano, autore del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, edito da Einaudi, scritto insieme con Marco Palmieri. Dialogherà con Mario Avagliano il professor Michele Graziosetto, presidente dell'Università del Golfo, Centro Studi Minturne. a 80 anni dalla nascita della Repubblica e dalla conquista del voto femminile, ripercorreranno una delle più importanti battaglie civili della storia italiana, un cammino lungo decenni dalle prime rivendicazioni del suffragette fino alle urne del 1946 e all'ingresso delle donne nella cittadinanza democratica. Un'occasione per riflettere sul valore della partecipazione, della memoria e dei diritti conquistati.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi, tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Business.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori, e tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore Da Conto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore Da Conto, in seguito ai controlli della polizia locale, di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'Albo Pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso dei 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serbo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollione di Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta. Letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
6: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
7: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizio luglio.
8: Radio Formia informa.
5: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi. Tra questi spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
10: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
9: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
10: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
11: Bravi, e niente sprechi.
12: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave code per traffico sulle strade che convergono al Largo Angiolillo. Sulla via Pontina code all'altezza di strada Piccarello nei due sensi di marcia. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Stiamo a Frosinone, sulla Monti Lepini code per traffico all'altezza di Valle Fioretta verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella in entrambe le direzioni. In centro città per traffico code a tratti su via Marittima in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila anche su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede

volta, affermami una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione deve essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori. E tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora Da Conto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno, con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del Comune di Minturno, Pier Nicandro Da Conto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore Da Conto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore Da Conto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga, accampando questioni sanitarie e di ordine pubblico, e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso di 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per i quali i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serbo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo.

0: Portafoglio di Formia ed in passato assessore alla cultura al comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice, il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta. Letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
1: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
2: Sì, è un titolo un po' intrigante, in effetti, e parla essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore, declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte. Ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini, con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza, sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, sull'ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente. E poi uscirà, credo, fine giugno, inizio luglio.
3: Radio Formia informa.
0: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi. Tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il Comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
6: credere nel futuro.
5: Radio Formia.
6: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
5: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Radio Foglia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Allora boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo dalla provincia di Latina, Borgo Piave code per traffico sulle strade che convergono al Largo Angiolillo. Sulla via Pontina code all'altezza di strada Piccarello nei due sensi di marcia. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Ci spostiamo a Frosinone, sulla Monti Lepini code per traffico all'altezza di Valle Fioretta verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella in entrambe le direzioni. In centro città per traffico code a tratti su via Marittima in entrambi i sensi di marcia. Si sta in fila anche su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: riesco.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Entrambi i genitori delle due ragazze minturnesi di 16 e 12 anni, Alicia e Sara Di Giacinto, accusano la comunità educativa di Civitella Alfedena che negli ultimi due anni ha ospitato le due ragazze fuggite la notte tra sabato e domenica scorsi attraverso una finestra della casa famiglia che le ospitava. E da sette giorni ricercate in tutto il territorio abruzzese, in particolare nella zona del Parco Nazionale degli Abruzzi, dove ha sede la città di Civitella Alfedena, e nel sud pontino, in particolare a Minturno, dove risiedono i due genitori. Intanto il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scauri per formalizzare la denuncia nei confronti della casa famiglia che, secondo il genitore delle due ragazze, non ha istituito un'adeguata rete di protezione nella struttura. Sulla vicenda intervengono anche gli avvocati Giuseppe D'Amici ed Enrico Mastantuono, difensori della signora Valentina D'Acunto, madre delle minori Alicia e Sara. La priorità assoluta, afferma in una nota, resta una sola: ritrovare Alicia e Sara, accertare che stiano bene e riportarli in condizioni di piena sicurezza. Ogni altra valutazione dovrà essere rimessa alle autorità competenti e alle sedi proprie, con il rigore che una vicenda riguardante due minori impone. Secondo quanto riferito dalla madre, aggiungono i due legali, nessuna comunicazione preventiva le sarebbe stata indirizzata né dalla casa famiglia né dai soggetti preposti alla tutela delle minori. E tale circostanza, che dovrà essere verificata negli atti e nelle sedi competenti, pone un tema di estrema gravità sul piano della responsabilità informativa, organizzativa e di protezione. I difensori della signora D'Acunto chiedono pertanto che venga fatta piena chiarezza su ogni profilo rilevante, sugli orari effettivi dell'allontanamento, sulle modalità con cui le minori sarebbero uscite dalla struttura, sui controlli interni, sui turni di presenza, sui tempi dell'allarme, sulle comunicazioni effettuate e non effettuate, sui rapporti con i servizi sociali, con il tutore, con la struttura e con le autorità, su ogni eventuale carenza organizzativa, materiale o informativa che possa avere inciso sulla tempestività delle ricerche. Si trovava agli arresti domiciliari in quanto accusato di traffico di sostanze stupefacenti, ma ha violato la misura cautelare inflittagli ed è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione. Si tratta di un 62enne domiciliato in un appartamento di Minturno, da cui si è allontanato senza alcun permesso. I carabinieri della stazione minturnese lo hanno arrestato in flagranza per evasione, perché si era allontanato dall'alloggio di Minturno che lo ospitava e dove si trovava agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti è scattata l'accusa di evasione in flagranza. Processato con rito direttissimo presso il Tribunale di Cassino, il giudice ha stabilito il ripristino del provvedimento cautelare adottato, decidendo cioè di ripristinare la misura cautelare degli arresti domiciliari nella stessa casa di Minturno con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il 62enne era agli arresti domiciliari perché è arrestato un paio di anni fa nell'ambito di un'operazione antidroga avvenuta a Formia. L'assessore all'ambiente del comune di Minturno, Pier Nicandro D'Acunto, ha annunciato oltre 40 sanzioni nei confronti di incivili sorpresi dalle telecamere mentre si sbarazzavano dei rifiuti. Avevamo avvisato con precedenti comunicazioni, ha affermato l'assessore D'Acunto, che il territorio sarebbe stato controllato e videosorvegliato, ma evidentemente i lanciatori di immondizia non si sono preoccupati più di tanto e hanno continuato a sporcare la città, ignorando le telecamere che li hanno immortalati. In questi giorni, ha aggiunto l'assessore D'Acunto, in seguito ai controlli della polizia locale di Minturno sono state elevate oltre 40 sanzioni che vanno da un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro per abbandono e conferimento irregolare dei rifiuti. Per almeno 18 concessioni balneari e spiagge libere attrezzate la concorrenza è garantita. Sono i lotti per i quali il Comune di Gaeta ha ricevuto più di un'istanza o osservazione, che dunque saranno sottoposte a comparazione delle offerte. I primi avvisi pubblicati all'albo pretorio risalgono a fine aprile, dopo il terremoto generato dalla sentenza del TAR di Latina dell'11 maggio, che di fatto ha dichiarato nulli i project financing che erano stati intrapresi ed illegittima qualsiasi proroga agli attuali concessionari. Il Comune Comune ha dapprima reagito con un'ordinanza sindacale di proroga accampando questioni sanitarie di ordine pubblico e poi ha provveduto a pubblicare le istanze rimanenti, tra queste proprio quelle degli stabilimenti che avevano presentato le domande utilizzando lo strumento del project financing, che sono stati poi costretti a tornare indietro optando per l'istanza semplice. Gli ultimi 4 avvisi sono stati pubblicati la settimana scorsa. Dalla pubblicazione all'albo sono scattati 30 giorni utili per richiedere la propria partecipazione e per le concessioni maggiori di 10 anni anche la pubblicazione in Gazzetta. Nel caso dei 18 lotti in cui già vi è più di una domanda, si procederà all'indizione di una gara vera e propria, ma solo tra l'istante originario e chi ha risposto all'avviso. Di fatto le concessioni sono state tutte prorogate al 31 dicembre 2026. A quanto risulta, al momento gli unici a rimanere fuori dall'istanza semplice sarebbero il CAB, per il quale i titolari hanno chiesto l'ottemperanza del giudicato del TAR, che dispone di riprendere la procedura comparativa, e l'Hotel Serbo, per il quale la sentenza sarà pronunciata dopo l'estate. Acqua Latina informa che al fine di consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà oggi dalle 13 alle 21 una interruzione idrica che riguarda il quartiere di Castellone, estendendosi anche a via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio e via Mamurra. Ampio successo di pubblico e di critica al Club Nautico di Gaeta per la presentazione della silloge poetica Amore e altre derive di Edvige Gioia, scrittrice, poetessa, autrice di romanzi e altre pubblicazioni, già dirigente scolastico del suo comprensivo Pollione di Formia ed in passato assessore alla cultura al Comune di Formia. Ha dialogato con la scrittrice il poeta e critico letterario Giuseppe Napolitano, presidente dell'associazione La Stanza del Poeta, letture a cura di Erminia Anelli e Mayra Esther Baldari ed intermezzi musicali di Tullio Taffuri. Del suo libro Amore e altre derive ci parla la stessa autrice, la professoressa Edvige Gioia.
2: Amore e altre derive è il titolo del libro, una silloge poetica di Edvige Gioia, presentata con successo al Club Nautico di Gaeta. Un titolo molto suggestivo, molto attraente.
3: Sì, è un titolo un po' intrigante in effetti, e parla di essenzialmente di Eros, dell'amore, e tutta la prima parte del libro è dedicata all'amore declinato nelle sue varie sfumature, e la seconda parte del libro è dedicata all'altra forza opposta all'Eros, che è Thanatos, quindi la morte, ma anche tutte le evoluzioni della vita che sono tra i due poli, tra Eros e Thanatos, e quindi la vita quotidiana di tutti gli uomini con tutti i problemi, i dolori, le sofferenze, le speranze, le illusioni, tutto quello che fa parte della nostra esistenza sostanzialmente. È un incessante lavoro di scrittura che parte dal 2012-2013 e arriva fino ad oggi. Credo che sia l'ottava o nona silloge poetica, e ne sta uscendo una proprio in questi giorni, e sul ordine, disordine, armonia e caos, su questi due epigoni sostanzialmente, e poi uscirà credo fine giugno, inizi luglio.
4: Radio Formia informa.
1: Dopo aver annunciato a fine maggio l'assunzione di Stefano Scaricamazza come nuovo allenatore, la polisportiva Gaeta è impegnata nel lavoro di costruzione della rosa e punta a trattenere alcuni dei propri elementi più rappresentativi. Tra cui si spicca l'esterno offensivo Natiello. La società biancorossa ha già fissato la ripresa dell'attività per il 23 luglio con visite mediche e test atletici. Sarà l'inizio della prima fase della preparazione estiva che il nuovo tecnico romano porterà avanti fino alla tradizionale pausa di Ferragosto. C'è attesa e molta attenzione anche in casa delle città di Formia. Dopo la separazione da Corrado Urbano, la società sembra orientata per Alessio Ciardi, per la guida tecnica della prima squadra. Ciardi aveva già guidato con ottimi risultati nella scorsa stagione di eccellenza la formazione dell'Arce. Il raduno della squadra sarà probabilmente fissato per il 27 luglio e nel frattempo il comitato regionale ha stabilito l'inizio dei campionati di eccellenza e promozione per il 6 settembre, data dalla quale prenderà il via la nuova stagione agonistica. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
5: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
5: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ascolti e non la lasci.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta discreto

grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e sereno.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Io no, Jovanotti.

era l'unica nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 9, Captain Hollywood Project con la sua More and More. Invece al numero 8

perde ben 5 posizioni, dalla numero 3 alla numero 8, il brano degli 883, Sei un mito. Invece al numero 7 c'è Do You See the Light, gli

della numero 7 della nostra classifica, occupata questa settimana dagli Snap con la loro Do You See the Light. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è nella casella numero 6, la Mona Do It FPI Project.

Rimane stabile alla posizione numero 6 il brano degli FBI Project, Come On Do It. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Somebody to Love, George Michael e The Queen.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. È la volta ora dell'ascolto della numero 4 in classifica, Nord-Sud-Ovest-Est di 883.

0: Guadagna 4 posizioni dalla numero 8 della scorsa settimana alla numero 4 odierna il brano degli 883 Nord Sud Ovest Est. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. People have the power, i blister.

Gradino più basso del podio, il numero 3 per il brano dei Blue Stigma, People Have the Power. Invece al numero 2 troviamo What is Love at the Way.

posizione numero 2 e dunque damigella d'onore della nostra classifica, il brano degli Addaway, What is Love. Invece la nostra canzone regina è ancora una volta All That She Wants di Ace of Base.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la terza settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Io No Jovanotti, nona More and More Captain Hollywood Project, ottava Se un mito gli 883, settima Do You See the Light gli Snap, sesta Come On Do It FPI Project, quinta Somebody to Love George Michael e Queen, quarta Nord Sud Ovest Est gli 883, terza People Have the Power i Bliss Team, seconda What Is Love gli Addaway e ancora prima All That She Wants gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.